0: Wies, Stadt, Kosova, Piknet.
1: Immagina per un istante il mondo senza sole.

sai, addio confede. Di gridare addio confede, che tutto ciò che è impossibile a me e a te è possibile al nostro Redentore Cristo Gesù.

giorni di tempo, vediamo se esisti. Eppure il tempo passava, passava senza risposte. Iniziava la paura, la mia ultima spiaggia. Rimangono